0: si se di cinema senza sotto, ci prestiamo su un cinema di Arcana Tango della Cine Svevesci Rumore Italia, ci siamo invece che si, la radio anche lui, vai.
1: Okay, this one is for Miss Alaska because she knows the dance moves. So watch Miss Alaska for the dance moves.